0: Mix Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, la che vuole, completo, cartella. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, ho

0: Mix Radio.
1: Wow, ho presente non sta sua, a che vuole? Completo candela. Yo, gangsta.
2: Mami, ho